Herda, tremendo Basile, tremendo Basile, tremendo Basile, tremendo Basile. Hay que decirlo, tremendo Basile. Pero para Brian Carbonell, la 216.